Amuna sangwa sunyando lo yusudo di makasa wa namleva wazu o sol mako salad. Ha ha. Yo.